0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: He said.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human nilwe bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udibui bialema kini.
0: Joa ye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron nye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no senobla, no anelebe, vejaina, bia goma inse.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebia lema ndie dia, nira wanea ewe nikuli, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no senobla, no anelebe, vejaina, bia goma inse.
1: Oh, senobla no chiari, bia senobla ewa.
2: Nima se deri mi gongon, Jesus Christi, vautokema.
1: Javi.
0: Jesus Christ,

0: Radio. Your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue there, please.
1: Mela la no me aki somera. Mela la no me aki somera. Baro kanale.
2: Mela.
1: Abare manale.
2: Mela.
1: Amore si resiore mela.
2: Mela
1: la no me aki somera.
2: Mela.

0: Mela meno mi oki so mela.
1: Mela meno mi oki he mela.
0: Mela meno mi oki so
1: mela. Mela meno mi oki so
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.